0: ti fermi, perché tu non suoni,
1: perché non ci va.
0: Non era questa la vocale.
1: Noi preferiamo dire